0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Super Stereo.

0: Thank you. Don't forget, tomorrow afternoon we have a Sunday afternoon jump here. Tomorrow afternoon, the Sunday jump.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2:38.

primo cavo telegrafico era composto da 548.000 chilometri di fili di ferro in rame e si estendeva per 4.630 chilometri sul fondo dell'oceano. Una volta posato il cavo, si potevano usare codici e impulsi elettrici per mandare un messaggio dall'altra parte del mondo. Noi esseri umani abbiamo un impulso innato di condividere le nostre idee. Il desiderio di sapere che veniamo ascoltati fa parte del nostro bisogno di comunità. Per questo continuiamo a mandare segnali e segni. Per questo li cerchiamo negli altri. Siamo sempre in attesa di messaggi, sperando di realizzare una connessione. E se non abbiamo ricevuto un messaggio, non vuol dire che non sia stato inviato. A volte significa solo che non ascoltiamo abbastanza. Nonostante tutte le nostre tecnologie di comunicazione,

Sentiamo una voce umana, istintivamente vogliamo ascoltare e speriamo di capire. Anche quando chi parla sta cercando le parole giuste. Anche quando sentiamo solo gridare o cantare.

perché la voce umana ha un suono diverso da qualsiasi altro al mondo. Per questo sentiamo la voce di un cantante anche quando lo accompagna un'orchestra. Sentiamo la voce, qualsiasi altro suono la circondi.

erano i dischi su Radio Ciron. Davvero? Dovete sudare. Davvero? È tempo di sudare.

Io non penso che solo uno Stato totalitario potrebbe dare la sicurezza del futuro. Quindi è sbagliato porsi il problema. Il futuro etimologicamente vuol dire incertezza. Quindi sarebbe una cosa ben strana se un ragazzo arrivato a 18 anni avesse disegnato la sua

0: Forse noi non l'abbiamo questa
1: possibilità. Ma non è vero, la possibilità di scelta è ancora aumentata. Il problema è, casomai, che queste generazioni rincorrono un tipo di sistemazione sociale che era vera d'altri tempi e non è più vera ora.

mail di contatto redazione punto, no, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

Abbiamo avuto la solidarietà di decine di persone che, ascoltando la radio, e vi ringraziamo di questo, sono scesi qua in piazza da noi, ma dimostrazione ancora una volta come la solidarietà dal basso esiste ed è forte, e che uno strumento come la radio è veramente essenziale.

con queste parole, in primo piano, taceva il mondo intorno. A lui taceva il mondo, per renderlo amorfo, manipolando il mosaico e la stesura. Rossa e spessa, vista dal basso, gli spettatori non videro altro. Il ventre riempito dalla neve, tutte si accesero le luci.

rosso arco che il filo, è un peccato che a Cortice ora del Sasso solamente non abbiamo previsto, oltre il muro serpeggiare la lingua, arrotolando i tornanti, ma non sazio, sputa anche il miele, fischiando l'aria uscì nel vuoto, e l'anno venturo saremo di troppo.

Il suo viso esprime una grande sofferenza. Uno dopo l'altro si tirano fuori in fretta. Biologicamente lo stesso, lo stordimento dei paesaggi, la malinconia dei bastimenti. Punto di vista, uno sforzo continuo. Pensino quello che vogliono, nel solco della tradizione. Come dia tiroir, tutto diverso. L'ha seduto schivando il filo a piombo nelle tasche schizofreniche, in fretta fino al collo l'impermeabile proseguendo impotente. La folla crepitava adagio, una dopo l'altra, sui moli, massacra e paziente onde lentamente. Qui in basso leggendo, il suo trucco era un garbo del cuore.

attraversata di corsa la crosta sottile, l'ombra ondulata, tutto dire, tutto previsto, di corsa le fanerogame e i poliziotti, bisogna la morte che è un esilio, la vita che è un momento attraversata, evitare i giochi di luce e preferire il massimo di illuminazione, conservati solo i lineamenti, lugubre l'eco riflessa del muro crollato, del muro anzi dissanguato.

Quando l'aria uscì nel vuoto, il grigio rosso sole, senza bisogno di alzarsi, gli oceani girevoli, abbondanti nemmeno pensando l'uomo, cespugli di ginestre fanno tutto maledetto, le parole dell'altro con un guanto nero di pelle, col suo spago che dondola sugli immensi campi teso, come alla guerra, e mandano cattivo odore.

0: Tranquillo, noi poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.
2: Scusate un attimo, prima ho dovuto cambiare l'acqua, un radiatore era un attimo piatto fuoco.

0: Un povero ragno, parlando col baco, gli disse: compagno, sei matto o imbriaco? Perché, scusa il termine, sei tanto minchione da credere a un padrone che vive sul vermine? Non sai che li fiocchi che fai te li cambia con tanti baiocchi? Che mentre tu sudi magnando la foglia, quel boia guadambia migliaia di scudi? Bisogna aprir l'occhi, che ormai la questione se basa sul detto né Dio né padrone.
1: Sta in guardia, fratello, sta in guardia da quello,
0: strillò un bagarozzo che usciva da un pozzo,
1: che quella carogna ti imbroglia e non vede che invece bisogna ridatte la fede, soltanto col crede che c'è un padre eterno, che c'è un paradiso, che esiste un inferno, soltanto con questo io credo che presto ci avremo un governo più buono e più onesto. Va via, disse il ragno, se no me te magno. Va via che te strozzo, strillò il bagarozzo.
0: Erbaco, scocciato nel vede in pericolo la casa e la seta che aveva filato, qua disse: l'affare comincia a imbrogliarsi, è meglio a far sciopero, è meglio a squagliarsi. Intanto che sento che tira sto vento, starò con la lega per chi se ne frega. E chiuse bottega.
2: Maggie dear, just walk out alone, seems that she must have a chaperone. When we go out, no matter where we're bound,

punto è, signore e signori, che l'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta. L'avidità funziona. L'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità in tutte le sue forme. L'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Telltale Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Grazie infinite.

steaming, reaching towards oblivion.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino.

0: Abbiamo in linea Anna Di Soccavo. Anna, a chi vuoi dedicare la prossima canzone?
1: Innanzitutto la dedico a mia madre, che proprio oggi compie 75 anni.
0: Auguri vivissimi da parte di tutto lo staff di Radio Secondigliano City.
1: E poi la voglio dedicare alla signora Rita Guardascione, la cui mamma buonanima venne a mancare proprio di questi giorni l'anno scorso.
0: Condoglianze posticipate alla signora Rita Guardascione.
1: Poi la dedico alla signora Carmela De Liguri, al marito Ragioniero Alfonso, ai figli Antoniette, Peppino, Immacolati e alla piccola Deborah. Poi la dedica alla famiglia Giannattasi al completo e precisamente a nonno Gaetano, a nonna Amalia, a zio Ciri e a zia Teresa, ai genitori Carmine e Dolores Giannattasio e ai piccoli Vittoria, Adelaide, Beppe e all'ultima nata Raffaella. Poi un abbraccio circolare a tutti i condomini di via Minturno 14 e precisamente al cavaliere Ottavio Brod con la moglie Caterina, alla cognata Teresa e ai piccoli Anna Rit, Luigina e Simona. Poi ancora alla signora famiglia Costabile, in particolare a Enza, a Maria col piccolo Peppino. Poi la dedico ancora a mia cognata Marina con i figli Luca e Alfonsino, a mamma Rita, papà Luigi e famiglia, a Nicola di Pianurgo e Vigilina.
2: Siete di Milano? Sì, sono di Milano.
3: Dottore, voi ma non ci crederete, ma io quando vengo a prendere un cliente all'aeroporto indovino subito da dove viene. Per esempio dico, questo è di Torino, e quello veramente è di Torino.

0: Oh. Cercare un QD sostanzialmente underground. Molto underground. Qualcosa di
1: Nick Cave.
0: Ma no, Nick Cave. Ma non sono d'accordo, se mi permetti. Non, neanche Pici.
1: No, non mi piace il nome. Non mi
2: piace.
0: Ma no.
1: Attenzione. Lo so io.
0: Attenzione. Lo sa lui.
1: Mi difendo. Beh.
0: Dipende. A questo punto. Sentiamo.
1: Ben.
0: Chi?
1: Ho capito, Lurid!
0: No!
1: Chi fa Ian Cannibal?
0: No!
1: James Brown?
0: No!

culo ai preti che mettono le mani nei pantaloni di bambini innocenti. In culo alla Chiesa che li protegge non liberandoci dal male. E dato che ci siamo, ci metto anche Gesù Cristo. Se l'è cavata con poco. Un giorno sulla croce, un weekend all'inferno e poi gli alleluia degli angeli per il resto dell'eternità. Provi a passare 7 anni nel carcere di Otisville.

Signore e signori, vi ripeto le regole della grande caccia. L'istituzione a carattere mondiale che ha moralizzato questo secolo e che ha incatenato e legalizzato la violenza. Prima regola. Ogni iscritto deve impegnarsi a compiere 10 cacce. 5 da cacciatore e 5 da vittima, alternativamente, accoppiati di volta in volta dal selezionatore elettronico di Ginevra. Seconda regola. Il cacciatore sa tutto della sua vittima. Nome, indirizzo, abitudini. Terza regola. La vittima non sa chi è il suo cacciatore. Deve individuarlo e sopprimerlo. Quarta regola. Il vincitore di ogni singola caccia ha diritto a un premio. Colui il quale raggiungerà vivo il traguardo delle 10

fai l'artista e te ne freghi. Ma siamo noi che ce ne freghiamo di te. Sei un artista. E ce lo caghi che sei un artista. Dormi una notte in facoltà, hai fatto l'occupazione. Squacchi due manifesti e sei con la coscienza a posto. L'Espresso una settimana sì e due no. E Linus quando ti pare. Ed ecco risolto il problema di tenersi aggiornato. In pratica, Ciccio, o diventi produttivo per il movimento o vaffanculo.

0: todo el mundo.
1: Oggi su Radio Ciroma, Ragtime di Xilendra colazione. Nelle sale da gioco, nei bordelli di lusso, nei locali notturni, sui battelli fluviali da crociera, nei bugigattoli fumosi di St. Louis, Chicago e New Orleans. Folle di mendicanti, vagabondi, imbroglioni, prostitute, marinai e teppisti si muovono al ritmo sincopato del boogie. Il jazz delle origini è un calderone bollente, in cui cucinano insieme ritmi africani e orchestre europee, marce

Il CLN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale che il fascismo per 20 anni gli ha negata se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi.

0: Allora, non c'è movimento trasformativo che non ricorra alla violenza, storicamente. Non c'è nessun movimento, anche i cristiani, che sono molto più significativi dei gandhiani all'inizio dell'era cristiana, che predicavano la pace, dopo qualche secolo sono diventati fra i più sanguinari distruttori delle altre religioni. Quindi questo è sempre stato vero. Dopodiché è chiaro che ci sono tanti tipi di violenza, non è che tutta la violenza è la stessa cosa. Per me la violenza dei cortei universitari o la difesa delle case occupate a Roma, dove avevano finalmente una possibilità di abitare gli operai che so della Fatima, è una violenza diversa dall'agguato ucciso in cui viene consumato un delitto politico. E fare di tutto questo una stessa cosa rivela una grande...
1: Però io giudico anche le rivoluzioni dal risultato, cioè il cristianesimo effettivamente dopo avrà utilizzato i suoi mezzi, ma la rivoluzione cristiana c'è stata in maniera non violenta. Lei invece ha descritto il 68 come una rivoluzione fallita, ed era violenta.
0: Beh, anche il cristianesimo è fallito, pensi al Papa. Cioè da una parte c'ha...
1: Ma scusi, da una parte c'ha il
0: messaggio... Questo è il suo fallimento, no? Cioè è diventata una... da questa religione scandalosa che era quando c'era Cristo, che non va protetto dalle guardie del corpo a Gerusalemme, ora il rappresentante di Cristo è uno che si muove con le auto blindate. Non sto parlando male del Papa, sto solo facendo vedere come qualcosa che all'inizio aveva un profondo significato.
1: Diciamo che prima dell'attentato di Ali Aqcha non ci andava con le guardie del corpo.
0: Ma già mentre predicava la povertà era pieno di paramenti costosissimi. Fra l'altro non lo dico io, lo dice Savonarola, lo dice San Francesco, quindi qualcosa di degenerato in questa religione ci sarà. Allora, dovessimo giudicare dai risultati conseguiti, è un gigantesco fallimento del pianeta, perché anche la rivoluzione russa dopo un po' che è diventato un regime semimilitare.

possiamo fare più finta di niente. Al confronto dei politici siamo delle mezze seghe, dei conglomerati fecali similcilindrici. Sveglia! Nelle auto blu ci sono più festini che nei nostri backstage. Le loro intercettazioni sono più porche delle nostre interviste. Persino le loro madri si vergognano più delle nostre. Loro sono delle eroiche puttane, delle superpotenze seminali. E noi, noi cosa siamo diventati? Le ragazzette da sposare. Riprendiamoci i coma etilici, i fetori passionali. Dirottiamo sull'edonismo e smettiamola di fare concerti per salvare le balene. Torniamo a passare l'inverno a scopare come ricci e l'estate a curarci le malattie veneree. Solo così riusciremo a riprenderci ciò che è nostro. O lasceremo a loro non solo il potere, ma anche il rock and roll.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 16 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 58%.
1: Command the devil, now kindly undo these things.

0: tradizione. Avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: that hears this album will be able to get a message. In this particular song, that you'll see the logic in it. And relate this to your everyday living. Seems like it takes all day and all night.
1: Cosa vuoi?
2: Niente, guardavo.
1: Perché? Non hai mai visto un muratore?
2: No, guardavo la pasta.
1: Uè, guardava la pasta! Hai fame?
2: Sì.
1: Vuoi una forchettata?
2: Sì, grazie.

a tutti i massicci, a tutti gli ascoltatori di Radio C Roma, Joman, Killa Chiat, Storie Infinite, Fellas Galore, Onusai, per tutti i Samboy, Amumo, Bullet!

due poesie inedite. Il rondone. Il rondone raccolto sul marciapiede aveva le ali ingrommate di catrame, non poteva volare. Gina che lo raccolse sciolse quei grumi con batuffoli d'olio e di profumi, li pettinò le penne, lo nascose in un cestino appena sufficiente a farlo respirare. Lui la guardava quasi riconoscente da un occhio solo, l'altro non si apriva. Poi gradì mezza foglia di lattuga e due chicchi di riso, dormì a lungo. Il giorno dopo all'alba riprese il volo senza salutare. Lo vide la cameriera del piano di sopra. Che fretta aveva, fu il commento, e dire che l'abbiamo salvato dai gatti, ma ora forse potrà cavarsela.

0: All'orologio atomico di Radio Cirona sono le ore 9 e 41 minuti.
1: Ma guardi, io devo protestare per confermare il mio personaggio. Nella sua presentazione lei dice una serie di cose totalmente inesatte. Non è vero che Giuliana Conforto mi ha accusato del delitto Moro, non è vero che sono scappato in Canada, perché io invece sono andato a Parigi il 12 aprile costretto dal giudice italiano a lasciare l'Italia con il mio passaporto. Ho avuto in Francia un permesso di lavoro e di soggiorno rilasciato il 21 agosto, sono venuto in Canada con un biglietto per Cambridge per andare negli Stati Uniti perché avevo il visto ed ero invitato all'MIT su un lavoro di ricerca sul plasma. Dico questo per dirle che, essendo tutto questo affare molto spettacolare, l'aspetto di disinformazione o di deformazione della notizia è assai per mancanza totale di
2: questo prova. È stato detto nella presentazione che no. È stato scarcerato.
1: Sì, ma sono stato scarcerato non nel senso sotto cauzione, sono stato assolto perché non c'era alcuna prova, neanche una. I giudici canadesi, che non mi risultino simpatizzino particolarmente per l'autonomia o per poter operare.

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi ne? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1: Bene, in questo momento è morto un lavoratore nel mondo.

I'm gonna go get some more.

Camminate su Radio Giroma, questo è il reggae, reggae da Salento e tutti i massicci. Bruciamoi!

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10 e 38 minuti.
1: Con le mani! Sento, sulle mani! E niente scherzo! Hai capito? Ma cattiamo lo spari! È l'ultimo avviso! Alza le mani o faccio una strage!
2: Se alza le mani li cade il bambino!
1: Cuori, soldi e niente scherzi.
3: La nostra sola ricchezza è nelle nostre braccia, signore. Siamo venuti in cerca di lavoro.
1: Meriteresti una palla in fronte solo per questo.

0: gli offri un dito e si pigliano tutto il braccio. Questa è la vera verità. Noi italiani stavamo bene a pascolare le pecore, poi abbiamo voluto fare un paese industriale. Noi italiani siamo fatti così, rossi, neri, alla fine tutti uguali.
1: Ma chi è che sta parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali, ma che siamo, in un film di Alberto Sordi?
0: Magari.
1: Ma che siamo, in un film di Alberto Sordi? Ma che siamo, in un film di Alberto Sordi? Sì, siamo... Bravo, bravo, te lo meriti Alberto Sordi! Ciao! Te lo meriti Alberto Sordi!

sperimentazione di nuovi spazi sonori. Radio Ciroma.

scegli una quantità di dollari. Immagina tutte le cose che puoi comprare con quella quantità. Immagina tutte le cose che non puoi comprare con quella quantità. E poi scrivilo su un pezzo di carta.

boicottate il McDonald's, non andate a mangiarci, evitate di andare, andatevi a comprare un bel panino all'alimentare sotto casa.

quanto mi somiglia. In questo tempo io te ne parlerò. E se ho due cuori, io te li mostrerò.

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

0: succede?
1: San Martino del Carso, Valoncello dell'Albero Isolato, il 27 agosto 1916. Di queste case non è rimasto qualche brandello di muro, di tanti che mi corrispondevano, non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca, e il mio cuore, il paese più straziato,

0: Cosenza è sempre dentro me, anche se io sono qui e cerco di rappresentarla sempre al meglio, quindi il più grande saluto che faccio è innanzitutto a voi che siete lì in regia a Radio Ciroma.
1: Grazie.
0: E poi a tutti gli amici che sono a Cosenza, alle persone che comunque si fanno sentire, insomma. Un abbraccione a tutti, ragazzi, e vi ringrazio, siete grandi.

0: Perché Mario Monti è stato chiaro, occhio, gli ha detto, ci ha detto proprio
1: lui,
0: occhio, tu non devi fare cose che possano svegliare le coscienze, le devi assopire dolcemente a suon di canzoni di Natale in filo di fusione e giochi di luce pacchiani appesi a Palazzo dei Brucci.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12 e 40 minuti.
1: This is a tasty burger.

Conosci il significato della parola menesi? La giusta e logica imposizione di un castigo terribile che si manifesta attraverso l'opera di un agente adeguato, personificato nella fattispecie da un terribile figlio di puttana. Me.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio C Roma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

party has got to

Speak of yourself without

Lei promette bene, gli dicevo, e probabilmente sbaglio. Comunque voglio darle un consiglio. Lei è una qualche

0: pensione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Lasci l'Italia finché è in tempo. Cosa vuol fare il chirurgo?
1: Non lo so, non ho ancora deciso.
0: Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire.
1: Cioè, secondo lei, tra un poco ci sarà un'apocalisse?
0: E magari ci fosse, almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.

0: Centro quantistico di Radio Ciroma, oggi la temperatura è di 24 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 33%.
1: Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, e volevo dire Radio Cirotto. No, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7 www.ciroma.org.

0: cosa.
1: Ho capito, mica mi sono fatto io, te lo c'è che non mi sono alzato stamattina alle 7:15 e la bambina che ha fatto ha vomitato. Quella aveva la lezione di chitarra al pomeriggio, o c'è che era rientrata alle 4 del mattino col vestito tutto stropicciato, c'è il rossetto tutto spostato sulla faccia. Ma che la chitarra le suona con la bocca? Tu c'è grosse crisi.
0: No, ma lei questo è un problema suoi.
2: E questo? Modello Nexus 6
3: Artificial Kid.
2: Data di emissione 2016. Modello da combattimento, ottimale, autosufficienza. Probabilmente il leader.

0: tell all the day.
1: Destroy.
2: Allora siamo intesi, signor Reagan.
3: Vedi, io so che questa bistecca non esiste. So che quando la infilerò in bocca, Matrix suggerirà al mio cervello che è succosa.

e deliziosa. Dopo 9 anni, sa che cosa ho capito? Che l'ignoranza è un bene.

0: No, fermi.
1: Buonasera, siamo qua con il presidente degli Stati Uniti. Cosa ne pensa della polisportiva Grindcore?
2: Faggots.
0: Vabbè, perché il gioco?
1: Buonasera, siamo qua con il presidente degli Stati Uniti. Cosa ne pensa della polisportiva Grindcore?
2: Faggots.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.

0: Radio Zero.
1: Radio Chiroma. 105.7 FM.
2: Radio Chiroma.
1: 105.7 FM.
3: Radio Chiroma. 105.7 FM.
4: E che ne ci è rimasto, quella bella.

che il 68 è il primo tentativo nella storia italiana di una rivoluzione. No, in tutta la nostra storia, mentre i francesi, i russi, gli inglesi, gli americani l'hanno avuto, noi non l'abbiamo mai avuta. Allora, questo è il primo tentativo, ed è un tentativo che si è verificato prendendo le distanze non solo dalla tradizione capitalistica liberale del paese, ma anche dalla tradizione del movimento operaio comunista e socialista. Cioè, la nostra generazione ha criticato tanto gli uni tanto gli altri, e trovo squilibrato quello che dice l'onorevole De Angelis, a cui io riconosco ai militanti di destra una loro onorabilità, intendiamoci, però è sbagliato pensare che il 77 sia stato uno scontro fra destra e sinistra, perché non è così. I gruppi di destra, per quanto autentici, hanno sempre rappresentato una cosa di folklore, non sono mai riusciti a fare una manifestazione in Italia che avesse significato. Hanno usato le bombe, ma dal punto di vista del peso politico erano niente. Quindi il 77 non è lo scontro fra destra e sinistra, il 77 è l'anno in cui arriva, diciamo, la repressione nella sua forma più funesta, e questo si chiama Cossiga, dico storicamente, poverino.

abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

tutto il Novecento è una lotta tra civilizzazione e cultura, tra civilizzazione e civiltà. Alla fine ha vinto la civilizzazione, ha perso la civiltà. La civilizzazione è questo grande processo, sì, di avanzamento, di progresso democratico, sicuramente emancipatorio, da non sottovalutare perché è comunque una cosa positiva, però è qualche cosa che si è fermata a metà del percorso perché non ha portato fino in fondo, insomma, la liberazione vera. E questo, insomma, è un punto da riprendere sempre.

0: Qua c'è il giovane Engels.
1: Oh, signor Naylor, come state?
0: Chiedo spesso al mio buon amico Engels di darmi notizie fresche del giovane Friedrich. Come sta vostro padre?
1: Fa del suo meglio per stare bene. Ma prego, permettetemi di presentarvi mia moglie Mary.
0: Ah, come state?
1: E il mio grande amico Marx.
2: Piacere di conoscervi.
1: Il signor Naylor possiede delle fonderie a Leeds. Impiega parecchi operai, tra i quali molti bambini, una dura necessità. Il mio amico Marx è giornalista. Oh. Fa ricerche su un argomento al quale siamo molto interessati.
2: Riguarda il lavoro minorile nelle fabbriche. Quanti minori avete nelle vostre?
0: Dentro ogni fabbrica circa 20 bambini ogni 30 operai.
2: Lavorano di giorno, di notte?
0: Entrambi.
1: Non lo ritiene un po' estenuante?
0: Lavorare di giorno, di notte non ha conseguenze sulla salute, Friedrich.
3: Sulla vostra.
0: Chiedo scusa, signore?
1: Mia moglie intendeva dire che non influisce sulla vostra salute, ma per i bambini è diverso.
0: Non abbiamo scelta. Sapete meglio di me che senza il lavoro minorile i nostri prezzi sarebbero fuori dal mercato.
2: Il che significa che pagate un giusto salario per il lavoro dei vostri operai, è così?
0: Non fisso io il prezzo, giovanotto, è il mercato che lo fa.
2: No, certo, sì.
0: Se non assumessi più bambini ci penserebbero altri e io farei bancarotta. È quello che fa la società.
2: No, signore, così funzionano gli attuali rapporti di produzione, non la società. La società non siete voi.
4: Vai, vai. Umocit, vai. Vai. Yam pa' me. Sono tre medaglie, progetto elettivo direttamente dalla calle. Fing

0: Sulle mani! Detto, sulle mani! E niente scherzo! Hai capito? Accattiamo lo spari! È l'ultimo avviso! Alza le mani o faccio una strage!
1: Se alza le mani, li cade il bambino!
0: Cuori, soldi e niente scherzi!
2: La nostra sola ricchezza è nelle nostre braccia, signore! Siamo venuti in cerca di lavoro!
0: Meriteresti una palla in fronte solo per questo!

Mbruto. Chi ha inventato il primo Mbruto? Chi ha usato il primo Mbruto per travasare l'acqua? Come faceva il primo Mbruto? Si servivano di uno solo o più due o più Mbruti. Mbruto, su Reeducational Channel. Cultura, arte, scienza, genetica e misteri dello spazio. La grande storia. Cultura, l'ho già detta. Arte, l'ho già detta. Lo sapevate? Sapevatelo su Reeducational Channel. Corre come una lucertola. Si arrampica come una lucertola. Si comporta come una lucertola. Chi è? È la lucertola. Scoprila con Reeducational Channel. Lo sapevate? Un gigantesco femore di brontosauro è stato rinvenuto in Antartide. Mi posso solo immaginare dove è stata rinvenuta l'altra gamba. Spaccate spettacolari su Reeducational Channel. Mbruto. Ritorna alla nostra grande inchiesta scientifica su Mbruto. Chi ha scoperto un primo Mbruto? Quanto costa un Mbruto? Il prezzo se lo mettono dentro un Mbruto? Quando poi travasava, il prezzo se ne andava giù nella bottiglia, allora lo mettono fuori dall'imbuto. Mbruti, ritorna su Reeducational Channel. Mbruto. Mbruti. Mbruto.

0: Is it good enough for you?
1: Radio C Roma.
2: Radio C Roma.
3: 24 ore su 24. Non stop.
4: Sei su Radio C Roma. 105.7 FM.
5: www.ciroma.org.
4: Bravo.

0: dico di questo? Io non ho incontrato particolare nei 3 mesi che sono stato latitante in Italia, perché quando sono stato poi invece all'estero ero assolutamente in forma totalmente normale. E le dico, la latitanza in Italia non era particolarmente difficile, ho trovato molta solidarietà fra le persone.
1: Però è vero che per uscire l'ultima volta dal carcere un suo amico, il professor Lebel, mi pare, ha pagato $50,000 di cauzione.
0: No, neanche questo è vero. Il professor Lebel, che io ho conosciuto qua e che faceva parte di un comitato di sostegno contro la repressione in Italia, ha impegnato la sua casa come garanzia, essendo io accusato di omicidi, ma ha impegnato la sua casa, non ha pagato niente, e quando sono stato assolto la sua casa è tornata, ha perduto l'ipoteca.
1: Renato Curcio, uno dei capi storici del BR, ha detto di lei che è un barone con i santi in paradiso e dai disegni megalomani. Cosa risponde?
0: Ho difficoltà di rispondere a Renato Curcio, perché Renato Curcio è in prigione e preferisco non polemizzare con le persone che sono in prigione.
1: Anche Carlo Fioroni, il professorino pentito, ha detto che lei è stato sempre ampiamente protetto dai politici.
0: Credo che sia un'opinione di Carlo Fioroni, ma come tutte le opinioni sarebbe molto più interessante se precisasse cosa significa, perché io ho degli amici che sono degli uomini politici, ma niente più di questo.

0: Buongiorno a tutti.
1: No, voglio però non avete a bordello. In sta parte, insomma, non un attimo che sballavamo un po', però bello.
2: Prego,
1: abbiamo
2: pronto.
1: Qui. Va porco.
2: Brava, brava. Volevo dire che siamo in diretta.
3: Abbiamo.
1: Benvenuti sulle magiche frequenze di Radio C Roma.
2: Ian.

Adesso devo rimettermi in forma. Stare seduto tutto il giorno mi ha fatto diventare flaccido. I muscoli sono spariti. Da oggi in poi 50 flessioni tutte le mattine. 50 flessioni. Niente più tranquillante, niente più cibo cattivo. Lontano dai nemici del mio corpo. D'ora in poi la mia vita sarà riorganizzata. Tutti i muscoli dovranno essere tesi.

0: ma io niente, volevo salutare tutti insomma i ragazzi sia che lavorano che ascoltano anche Radio Ciroma, e volevo niente ringraziarvi dell'ospitalità, è stata una bella chiacchierata, e spero che insomma se un giorno vi capiterà di leggere il libro in questione, passate sul mio blog, lasciate un commento anche insomma negativo, sono sempre una discussione, fa sempre piacere insomma, ecco,
1: esatto.

ไม่ได้นา

0: forza e onore.
1: Forza e onore.
2: Forza e onore.
0: Al mio segnale, scatenate l'inferno.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 41 minuti.
1: Poi vi informo che di solito la carta avvolge completamente il sasso. E infine vi comunico che la degradazione estetica di un paese come il nostro è tanto più odiosa in quanto è il sintomo dell'infelice vita a cui è forzata la grande massa della popolazione.

buon di fuoco a tutti i massicci sintonizzati su Radio Ciroma, su Sound System Buseguo, no? Speriamo di arrivare in prima alla Calabria per cantarvi Calabrisella mia, Calabrisella mia. E insomma, buona lettura, anche buone vibrazioni. Un bacio dallo studio di Sound System da Nando Popo.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza,
0: sempre le
1: blocca. Mi da ciovina,
0: blocca la lì.

0: cari ciromisti e cari ciromisti, oggi abbiamo cominciato con un pezzo live, cioè nel senso che la musicista che è qui con noi ha suonato in diretta ed è, devo dire, una delle trasmissioni più difficili che mi tocca fare, per due motivi. Il primo motivo è che tratteremo oggi un argomento che per me è un po' ostico, diciamo, data la mia ignoranza, che è quella di musica contemporanea, ricerca sperimentale. L'altro motivo è che la musicista che è qui con noi, che è una nostra concittadina, Giusy Caruso, si cimenta con un piano praticamente da bambini. Nonostante tutto è riuscita a fare questo pezzo live. Benvenuta, Giusy.
1: Grazie Francesco, un saluto a tutti.
0: Cari ciromisti, quindi abbiamo Giusy qui con noi. Allora Giusy, tu sei ovviamente una nostra concittadina, ti sei laureata anche all'Unica, in filosofia.
1: Sì.
0: E poi però hai preso un percorso artistico, quindi di ricerca e di anche di ovviamente suoni e fai concerti. Come mai questo passaggio dalla filosofia all'arte, al piano?
1: Allora, in realtà io ho iniziato con una base proprio classica, in conservatorio, quindi i soliti studi, il diploma di pianoforte. E poi ero appassionata però sempre dallo studio anche della riflessione sulla performance e sull'interpretazione musicale. Per questo mi sono poi cimentata anche in studi filosofici all'università, quindi all'Unical, e quindi ho abbinato il percorso di interprete, di pianista, con quello proprio di filosofa ricercatrice. E intanto in quegli anni in Nord Europa nasceva la ricerca artistica, ed è questo che mi ha spinto, nonostante appunto i concerti, l'insegnamento, a trovare quest'altra formula nella quale mi sono veramente ritrovata, cioè nella figura dell'artista ricercatore. E quindi ho potuto abbinare la parte performativa, quindi di concerti pianistici e quindi di interpretazione pianistica, con la riflessione filosofica, e quindi una ricerca che è fondata sull'analisi della performance e sulla creazione della performance. Per cui sono arrivata in Belgio, ho vinto delle borse di studio, prima il dottorato a Ghent, nella scuola delle arti, School of Arts of Ghent, e dopo il dottorato, quindi dopo il 2018, ho poi vinto un'altra borsa di studio al Conservatorio Reale di Anversa, sempre sulla ricerca nella nuova performance, nella performance contemporanea, e poi sono stata nominata anche capo del gruppo Creation. Quindi adesso il mio ruolo al Conservatorio di Anversa è quello sia di docente e ricercatore, e anche capo del gruppo Creation, che quindi si occupa di creazione di musica e di performance.

0: performance contemporanea?
1: Allora, prima di arrivare al gruppo Creation che gestisci al Conservatorio di Anversa, ho una domanda da farti, perché ho un po' studiato, ti ho studiato e ho visto che a un certo punto, quando hai, diciamo, proprio ai prodromi della tua attività in Belgio, ti hanno chiesto di suonare un piano tagliato e tu dovevi metterti dentro.
0: Esatto, sì.
1: Ecco,
0: sì.
1: Lo puoi spiegare un attimo?
0: Sì, sì, è stata una delle prime performance che veramente mi ha scioccata quando sono arrivata in Belgio. Ho capito che volevo stare qui, perché appunto iniziavo i miei studi in conservatorio a Ghent e cercavano un interprete di questo piano al contrario, cioè è un pianoforte con un buco al centro della cassa armonica e richiedevano al pianista di suonare all'interno della cassa armonica al contrario e di riarrangiare per questo pianoforte la nona sinfonia di Beethoven nella versione di Franz Liszt, in particolare l'Inno alla Gioia. E in realtà si tratta di una opera d'arte mobile, perché appunto gli artisti che hanno realizzato questo piano al contrario sono Allora e Calzadilla, che sono due artisti sudamericani, e si tratta quindi di un'installazione mobile, quindi che si può spostare. Anche io ho dovuto suonare e anche muovermi nello spazio performativo attraverso l'interpretazione appunto di Beethoven, dell'Ode to Joy, quindi dell'Inno alla Gioia, su questo pianoforte particolare. Ho dovuto completamente reinventare il mio approccio pianistico.
1: Questo è incredibile, cioè tu entri dentro il pianoforte e poi da dentro il pianoforte devi mettere le braccia di nuovo sulla tastiera. Quindi suoni all'incontrario.
0: Sì, sì, sì, sembro quasi una marionetta, infatti è un po' particolare. In realtà quando me l'hanno proposto mi sono anche spaventata di dover troppo trasgredire rispetto a quella che è la tradizionale postura e il tradizionale uso del pianoforte, perché anche vedere un pianoforte con un buco all'interno della cassa armonica per un pianista è anche uno shock, devo essere sincera. Però questo mi ha portato poi a sperimentare nuovi suoni anche nella cordiera a livello percussivo. C'è un video su YouTube per chi è appunto magari curioso di andare a vedere proprio la performance, perché è anche molto visiva. Quindi trovare Giusy Caruso e Allora and Calzadilla Stop Prepared and Repaired, il piano al contrario.
1: Cioè, repaired, riparare.
0: Riparare, sì, infatti. Sì. Sì, sì.
1: Ma e questi due burloni del piano sono spagnoli?
0: Sono sudamericani.
1: Di dove sono questi?
0: Sono argentini.
1: Argentini. Ah, che poi tu hai avuto anche un'esperienza,
0: sì,
1: hai fatto un'esperienza artistica in Argentina, ci ritorneremo nel corso della trasmissione. Sei stata in tante parti del mondo, in realtà sei stata pure a New York, e anche su questo ritorneremo nel corso della trasmissione. Nel progetto Creazie, credo che sia in fiammingo.
0: Creassi, sì.
1: Creassi, in fiammingo.
0: Creation.
1: Adesso ti stai specializzando anche nell'indagare l'energia dei movimenti fisici sul pianoforte e come questa possa essere poi utilizzata a sua volta per la performance.
0: Esatto, questo nasce dal mio lavoro di dottorato, in realtà, che era sull'analisi della performance, perché lì a Ghent al laboratorio IPEM era installato questo motion capture, che è una tecnologia appunto per il tracciamento del movimento del performer, e questo movimento può essere anche poi trasformato tramite dei software in suono oppure anche in immagine. E quindi io ho utilizzato sia il motion capture ma anche poi dei sensori aptici che tracciano la tensione muscolare, sia dal punto di vista analitico della performance ma anche dal punto di vista proprio della creazione di nuova performance, come creazione anche di performance per esempio nell'ambiente virtuale, in virtual reality. Quindi sono delle prime pianiste che ha creato una performance nella realtà virtuale, e questo rientra un po' tutto nel concetto di performance contemporanea. Io vorrei un attimo soffermarmi su questo termine. Francesco, tu hai un'idea di questo? Perché tu all'inizio hai detto sono spaventato di questo approccio contemporaneo. Lo vogliamo definire un attimo il contemporaneo?
1: Sì, per favore definiscilo, perché
0: contemporaneo è tutto ciò che appartiene alla nostra epoca. Però in realtà dal Novecento in poi si parla di musica contemporanea, di performance contemporanea, quindi è stata anche stilizzata questo termine. Quindi contemporaneo ha a che fare con qualcosa che appartiene alla nostra epoca, ma che è stato anche, come le avanguardie hanno portato avanti i tipi di linguaggio performativo, quindi anche un nuovo ascolto della musica, che non è soltanto un ascolto di una musica melodica dove c'è appunto una melodia, un accompagnamento, ma spesso si usa anche per esempio la rumoristica, quindi tutti i suoni dell'ambiente. E c'è un musicologo tedesco, Heinrich Bessler, che ha parlato proprio, ha fatto un po' un escursus storiografico sull'ascolto della musica nell'età moderna e come è cambiata. Quindi noi dall'appiglio che avevamo appunto al linguaggio tonale, poi con la scuola di Dasmat e quindi con dal Novecento in poi, quindi anche con la dodecafonia, con l'atonalismo, Schoenberg, hanno cambiato un po' il sistema del linguaggio tonale per arrivare quindi a una liberazione della melodia e delle armonie, quindi anche improvvisazione libera, dove tutti i suoni avevano una certa valenza. E questo per l'ascoltatore è stato un po' uno shock, perché ci si sente lontani da questo ascoltare una musica che a volte dà fastidio, no? E non la si capisce perché il linguaggio è nuovo, ma è proprio perché è provocatorio.
1: Per esempio, adesso questa musica contemporanea, allora la prima domanda che ti volevo fare, credo che come in ogni scuola, credo che ci siano i puristi e invece quelli che vogliono un po' allargare il concetto di musica contemporanea. Per esempio, secondo i puristi, immagino che la musica contemporanea sia quella dei primi, degli anni 30, 40, 50.
0: Sì, sì, esatto. Infatti, diciamo che il contemporaneo si definisce come musica colta contemporanea, quindi quella accademica, e poi abbiamo invece la forma di musica contemporanea popolare, pop, che si è sempre sviluppata comunque dagli anni 40-50 in poi. E uno dei compositori che in realtà ha creato anche una nuova forma di musica e anche una nuova formula di ascolto della musica è un compositore che è conosciuto anche per dei brani molto gradevoli, ed è Brian Eno, per esempio, perché ha creato proprio questo concetto di musica d'ambiente, una musica in realtà, però la musica tappesserie, quindi che ci avvolge, era stata già un po' pensata da Satie, per cui ecco, in realtà si riprende un concetto di fine 800, inizi del 900, ma in realtà Brian Eno quindi la sviluppa. E adesso, per esempio, dagli anni 70 in poi, quindi c'è questa la musica d'ambiente negli aeroporti, ma anche qui nelle metropolitane, per esempio ad Anversa o anche a Bruxelles, ogni tanto si sentono delle musiche soprattutto di repertorio classico, perché si pensa proprio che la musica classica possa addolcire gli animi, e quindi una musica d'ambiente che però influenza il nostro modo di sentire. E di Brian Eno ci sono delle musiche molto famose.
1: Proponici qualcosa, dai.
0: Va bene.

0: state ascoltando Radio Ciroma. Per chi ci ascolta ancora da casa, da via radio analogica, per chi ci ascolta in macchina, siete sui gloriosi 105.7, ma potete ascoltarci su ciroma.org anche ormai in formato digitale. Allora, abbiamo Giusy Caruso che ci ha introdotto alla musica contemporanea. Ha già fatto una bellissima performance iniziale con, suonando in diretta live su un pezzo, però qui abbiamo ascoltato By This River di Brian Eno, che, come mi diceva Giusy, è musica contemporanea non colta.
1: Sì, perché c'è un po' questa diatriba, no? Tra gli accademici che definiscono la musica contemporanea colta, quella che viene fuori dalla creatività, appunto, dei compositori che si formano in conservatorio, che hanno una impostazione di studi molto legata alla tradizione, anche se parliamo di tradizione contemporanea colta. Poi abbiamo invece quest'altro tipo di approccio, che è un po' anche legato all'improvvisazione e anche alla registrazione, per esempio, di suoni che arrivano dall'ambiente, come appunto Brian Eno ha pensato di creare proprio delle, anche con i sintetizzatori. Adesso abbiamo ascoltato un brano melodico, però ripeto, ci sono tanti brani che fanno poi da ambiente, che lui ha registrato con i sintetizzatori. C'è anche poi quest'altra forma di registrazione del suono d'ambiente, che è la field recording, e da questo tipo di registrazione poi si possono creare appunto proprio delle performance di musica elettronica, quindi acusmatiche. E questo tipo di in realtà questa forma di utilizzare i suoni dell'ambiente anche a livello improvvisativo o di trascrizione dei suoni, lo abbiamo già nella musica contemporanea colta con Olivier Messiaen, per esempio, questo compositore francese che era un veramente appassionato di ornitologia, per cui andava in giro a registrare il canto degli uccelli, che veniva poi trascritto in musica. Quindi abbiamo per esempio le Catalogue des Oiseaux, quindi un catalogo proprio di suoni dei canti degli uccelli.
0: Sì, io adesso ti propongo di ascoltare un field recording, ma in questo caso che tipo di field recording è? Viene bruciato un piano. Questa diciamo, artista neozelandese nel 1968 mette un fiammifero su un piano, lo brucia.
1: Oddio, quindi peggio del buco.
0: Però io ti chiedo se, sì, peggio del buco, ti chiedo se vuoi di suonare sul rumore di un piano che brucia.
1: Quindi facciamo un'improvvisazione qui su questo pianino mentre brucia un piano. Ok. Sì.
0: State ascoltando Radio Ciroma.

0: Questo è, questa è una grandissima, secondo me, una grandissima performance di Giusy. Grazie Giusy di...
1: Ma veramente molto sul, così, in tempo reale, sulla ispirazione di questi suoni che provengono dallo schioppettio del fuoco di questo pianoforte che va in fumo. E certo, avendo soltanto un piano digitale non posso creare delle timbriche come sono solita fare anche nella tecnica estesa nel pianoforte, quindi normalmente io suono anche le corde proprio del pianoforte o cerco di creare anche delle ritmiche, timbriche particolari utilizzando proprio tutta la cordiera.
0: Sì, ma infatti ricordiamolo che hai fatto c'era questo piano che bruciava, sì. Quindi feed recording puro, se vuoi.
1: E tutta la parte pianistica era mia.
0: La parte pianistica su un piano di bambini,
1: sì.
0: Un piano di
1: toy piano, diciamo.
0: Sì, di un bambino di 12 anni, quindi sì. Strettissimo, sei stata stupenda.
1: Grazie.
0: Un pezzo stupendo. E qui parliamo proprio del rapporto fra improvvisazione e struttura.
1: Esatto, che è un argomento sul quale ci stiamo interrogando proprio anche a livello di ricerca. Proprio io ho coordinato ad Anversa un seminario nel mese di febbraio sull'ontologia della performance musicale tra composizione e improvvisazione. Perché come nascono in realtà le idee compositive? E da molti compositori, sì, hanno una struttura mentale, quindi c'è una parte teorica di studio eccetera, però è anche molto pratica, dalla pratica. Se noi pensiamo anche lo stesso Johann Sebastian Bach, che è uno dei compositori geniali conosciuti un po' anche dal vasto pubblico, e comunque era un performer, cioè era uno strumentista, perché lui suonava l'organo e suonava il clavicembalo e quindi ha composto anche sulla base sicuramente di strutture matematiche come appunto le fughe o i preludi, però d'altra parte c'era proprio un approccio fisico sullo strumento e anche andare a provare le sonorità così come

0: anche per esempio nel periodo romantico, pensiamo a Franz Liszt, improvvisava tantissimo, addirittura era un, vogliamo definire, uno Stefano Bollani degli anni romantici, perché a fine performance molto spesso chiedeva al pubblico di così cantargli delle melodie oppure ricercare delle melodie dell'opera, e lui faceva delle libere improvvisazioni.
1: Però ti faccio una domanda che ha a che fare un po' anche con i tuoi studi di filosofia,
0: sì,
1: e in generale sul senso che diamo alla vita e al concetto di libertà. Secondo te l'improvvisazione totale, ecco,
0: free improvisation,
1: quella proprio estrema, è libertà?
0: È libertà, però nel mio caso, nel caso di molti musicisti, alla fine nella libertà comunque si creano dei linguaggi che magari vengono riproposti, quindi ogni musicista alla fine anche nella libera improvvisazione riporta il proprio stile. Noi abbiamo per esempio questo improvvisatore compositore, c'è anche qui una diatriba, Giacinto Scelsi, un compositore che in realtà è poi morto nel 1988, quindi un po' ha varcato anche tutto il Novecento storico fino a, appunto, alla fine del secolo scorso, e lui amava improvvisare e non componeva, nel senso aveva studiato composizione, però siccome era un uomo molto facoltoso, molto ricco, lasciava ai suoi collaboratori anche la parte di trascrizione dell'improvvisazione. Quindi per esempio a Roma abbiamo questa casa museo alla Fondazione Scelsi, Isabella Scelsi era la casa appunto di famiglia, dove c'è l'archivio Scelsi e c'è una parte di archivio multimediale, quindi si ascoltano proprio queste improvvisazioni di Scelsi registrate anche sull'ondiola, quindi non solo sul pianoforte. L'ondiola era una specie di sintetizzatore dell'epoca, e poi le trascrizioni, quindi le partiture di Giacinto Scelsi che sono state in realtà trascritte. Quindi c'è la domanda: Giacinto Scelsi è un compositore o un improvvisatore? E quindi molti, diciamo, compositori accademici hanno una forma di repulsione rispetto a questa idea che Giacinto Scelsi fosse compositore, anche se poi ha in realtà influenzato tantissimo negli anni appunto tra gli anni 50-60, con per esempio Brano su una nota sola, quindi era ossessionato dalla ripetizione di un brano, o ancora con la sua ricerca, ecco, parliamo di ricerca nella performance sulla timbrica, ha influenzato per esempio gli spettralisti francesi. Quindi ecco, l'improvvisazione che comunque fa nascere nuove idee anche dal punto di vista della composizione. E poi abbiamo tutto un filone per esempio di compositori che sono passati dall'improvvisazione anche di musiche molto semplici, strutturate con poche note, quindi viene fuori questa idea del minimalismo nella musica, a partire da Philip Glass, tutti gli americani, Steve Reich, ma anche compositori come appunto, però compositori improvvisatori come io mi sono proprio in questo anno mi sono focalizzata sull'interpretazione di questo brano The Book of Sounds, quindi il libro dei suoni, di un compositore, Hans Hotte, di cui quest'anno decorre anche l'anniversario della nascita, 1926. E Hans Hotte era anche aveva una trasmissione radiofonica a Brema.
1: Grandissima. Ma tu sei stata, se ricordo, perché un po' studiato.
0: Grazie.
1: Sei stato a New York e lo hai.
0: Sì, sì, ho suonato The Book of Sounds. E tra l'altro, The Book of Sounds, io l'ho suonato anche a Cosenza. Vogliamo ascoltare e poi racconto. Adesso ascoltiamo la registrazione di New York.
1: Aspetta che lo trovo un attimo, ma a Cosenza dove l'hai suonato? Scusa.
0: L'ho suonato nel teatro Universal, che è stato aperto da Lorenzo Aristodemo, che è anche legato ai Ciromisti, quindi a Radio Ciroma. Appunto Dario Della Rossa ha registrato tutto il concerto, che è andato live su Radio Ciroma. Però in questo momento ascoltiamo il dodicesimo dei brani di The Book of Sounds nella registrazione su un magnifico piano Fazioli a New York lo scorso anno, nella mia interpretazione.

0: Quindi ecco, avete ascoltato un brano anche molto ripetitivo, no? Perché questo è anche un po' la particolarità di questa musica minimalista, che diventa ripetitiva e si crea un contrappunto, cioè una sovrapposizione di note che poi portano a diverse strutture. Questo è un po' la maniera compositiva della musica minimalista. E nel caso di Hans Hotte l'interprete è lasciato libero, ecco, per rispondere alla tua domanda sulla libertà, perché questi pattern melodici e anche ripetitivi possono essere riproposti dall'interprete quante volte l'interprete vuole.
1: Però all'interno di quella struttura.
0: Di quella struttura, quindi vedi, c'è una struttura, però c'è anche un po' la libertà dell'interprete che ricostruisce in qualche modo, ricompone un po' come un puzzle. E io ogni volta questo brano lo suono in maniera differente, perché poi mi metto anche in contatto con le emozioni del momento, con il pubblico, quindi si crea proprio un rapporto empatico. Quindi quando sento un pubblico molto attento mi viene da ripetere tante volte, perché entro proprio come in un mantra, no? Un approccio quasi mistico alla musica, alla performance quasi indiana, che è molto ripetitiva, no? delle scuole orientali. E da qui appunto il rapporto empatico con il pubblico mi porta anche a definire la mia performance sul momento, come nelle improvvisazioni appunto indiane, per esempio.
1: Senti, io continuando sul nostro filone che si è venuto a creare, proprio il filone Francesco e Giussi di questa trasmissione, ti propongo proprio di improvvisare sul momento, come hai fatto prima col piano che bruciava, e tu hai riesumato questo piano con la tua performance su questo pianoforte da bambini. Ti chiedo di farlo adesso su questo tema della notte che poi diventa alba. Anche qui c'è un field recording. Sei pronta?
0: Sì.
1: Radio C Roma,

0: In realtà è stato un misto tra una improvvisazione, in realtà con la notte mi è venuto in mente Il calore di luna di Debussy, che qualcuno avrà sicuramente riconosciuto all'inizio, ma su questo pianino non riesco a suonarlo tutto, per cui io ho messo un po' di improvvisazioni così in tempo reale.
1: Sì, improvvisazioni che... Abbiamo detto un'improvvisazione che necessita comunque struttura. Questo è, sì. È molto filosofico questo fatto.
0: Sì, perché sì,
1: io ho l'impressione che l'improvvisazione totale possa anche non significare libertà, poi, perché va in mille direzioni senza la struttura, ecco.
0: Sì, sempre negli anni 80, anche prima, ecco, quando parliamo degli anni 50, 60, 70, che inizia parlare appunto di improvvisazione non soltanto come improvvisazione jazzistica, perché anche nell'improvvisazione jazzistica comunque c'è una struttura, ci sono gli standard dove poi appunto si improvvisa sulla base comunque di una struttura armonica. L'improvvisazione, dicevo, anche nella musica indiana per esempio si basa comunque su dei raga, quindi le strutture melodiche, o su dei talas, quindi delle cellule ritmiche che vengono stabilite all'inizio, quindi è improvvisazione però ben strutturata. Per cui anche per quanto riguarda questa interpretazione che ho fatto adesso, era una improvvisazione in realtà legata al tema della notte, e quindi mi ha portato sulla linea di proporre per esempio un po' di Debussy, quindi Il chiaro di luna, e poi avendo questo pianofortino limitato ho fatto qualche altra improvvisazione. Ma per esempio sul tema della notte, sempre da una delle mie improvvisazioni al piano, perché io ogni tanto anche improvviso, è venuta fuori una composizione un po' più strutturata, sempre legata alla notte, che si intitola Paper Moon, luna di carta.
1: E che ci fai ascoltare?
0: Sì, sì, vi farò ascoltare. Paper Moon, luna di carta, in realtà è legata al titolo, è venuto fuori ispirato un po' da questo film degli anni 70, ecco, ancora legati agli anni 70, del 1973, di Peter Bogdanovich, e anche il titolo, luna di carta, di uno dei romanzi di Camilleri. Però adesso sentite la mia versione, soltanto la prima parte, appunto, perché il piano limita un pochino la mia interpretazione.

0: Moon.
1: Paper Moon.
0: Che ripeto, ho potuto accennare e poi mi scuso anche per i pianisti perché non posso creare timbriche, non posso creare colori perché sono appunto su un piccolo, una piccola tastiera per bambini.
1: Allora, ti volevo dire una cosa. Io ieri sera mi sono... Così, sono messo a guardare dei documentari sui paesi dell'Alto Tirreno, paesi calabresi dell'Alto Tirreno, Verbicaro, Orso Marzo, Aieta, e ad Aieta ho visto due cose interessanti. Ho visto che c'è un organo del 600 nella chiesa madre di Aieta e ci sono dipinti fiamminghi. E tu invece, e questo era dipinti fiamminghi sempre questi del tardo 500.
0: Sì.
1: Quindi i fiamminghi erano venuti in Calabria a mezzogiorno per dipingere, sì, per portare la loro arte. Tu adesso sei, anch'io in realtà, perché stiamo trasmettendo da Bruxelles, abbiamo percorso la strada inversa, siamo partiti dalla Calabria e siamo venuti in Belgio.
0: Sì, ma questo collegamento Belgio-Calabria è molto forte, a partire dalla nostra regina, la Paola Ruffo di Calabria, no? Tu sai che ha l'origine calabrese. Però ritornando appunto a quello che puntualmente dicevi sulla musica fiamminga, questo connubio tra arte fiamminga, arte italiana, i fiamminghi hanno avuto una grande influenza, cioè sono stati molto influenzati dal Rinascimento italiano, e invece per quanto riguarda la musica c'è proprio la scuola fiamminga organistica che ha influenzato un po' tutta Europa, questo nel periodo del 500 e 600, quindi la scuola fiamminga. E questo collegamento quindi Italia-Belgio, in particolare Calabria-Belgio, io lo sento molto forte appunto rispetto a tutto questo che ci siamo detti. E io continuo comunque a mantenere, come fai anche tu, questo collegamento con la Calabria, perché noi vogliamo portare la Calabria nel mondo e quindi fare sentire la nostra voce da calabresi, da Bruxelles, ma anche quando siamo in Calabria poi alla fine. Quindi io per esempio continuo anche a suonare, l'abbiamo detto anche prima, i concerti che tengo normalmente quando torno, cerco sempre comunque di organizzare qualcosa per la mia terra, anche un piccolo festival.
1: Dov'è questo festival che organizzi? Io innanzitutto comunque vedo che ancora in questo periodo comunque vai a tenere conferenze, lezioni,
0: sì.
1: Anche concerti. Ho visto tra l'altro alcuni appuntamenti al nord, ma anche in Sicilia.
0: Magari possiamo dire nella prossima settimana, anzi dal lunedì 11 e martedì 12 sarò a Messina in conservatorio per una masterclass sulla ricerca artistica, e in particolare il 12, quindi martedì sera, ci sarà la presentazione del mio libro, perché ho anche pubblicato questo libro, La ricerca artistica musicale, che è uno dei primi volumi in lingua italiana che affronta appunto l'argomento di ricerca artistica, e nel corso di questa presentazione terrò anche una performance che ricalca un po' tutto lo sviluppo della mia ricerca artistica musicale. E poi quindi prenderò un aereo da Reggio Calabria in realtà il 12, quindi dopo la performance, per trovarmi il 13 invece a Torino, perché ci sarà una 3 giorni tra l'Accademia Albertina e l'Università di Torino, in particolare il Dipartimento di Semiotica, e poi il Conservatorio di Roma, quindi il Conservatorio di Torino, quindi il 15, quindi 13, 14 e 15, con masterclass e performance.
1: Però questo significa che il tema della ricerca artistica comincia a farsi strada pure in Italia?
0: Assolutamente sì, perché in realtà appunto io sono partita per fare ricerca artistica in Belgio, perché in quegli anni non era stata ancora inquadrata e sviluppata a livello istituzionale come dottorato di ricerca. Invece adesso da un paio di anni...
1: Quindi tu hai fatto il dottorato di ricerca in Belgio sulla ricerca artistica.
0: Esatto, a Ghent, nelle arti performative, nella scuola delle arti, School of Arts of Ghent, lo diceva appunto all'inizio, quindi mi sono stata una delle prime in realtà italiane ad avere questo titolo, e anche per questo ho scritto poi questo libro, che adesso sono contenta abbia un grande successo, perché è un punto di riferimento sia per gli studenti che per i docenti dei conservatori e delle accademie. Per cui la prossima settimana sarò tra la Sicilia e il Piemonte.
1: Ho una domanda da farti. In questa tua ricerca artistica soprattutto nel col progetto Creation qui ad Anversa, possono esserci applicazioni per esempio i bambini diversamente dotati.
0: Questo, guarda, stai toccando proprio un punto forte, che è il futuro sviluppo che stiamo portando avanti nel nostro gruppo, che è quello di utilizzare la tecnologia per aprire la percezione della musica anche a persone con disabilità, quindi disabilità visive, disabilità uditive. Come? Perché per esempio degli strumenti aptici ci possono fare sentire delle vibrazioni e quindi far percepire, per chi non ha, che ha problemi di udito, far percepire la musica in una, con un altro senso, quindi un approccio sensoriale alla musica e alle arti performative, perché chi non può vedere invece per esempio una performance, però sempre attraverso questa tecnologia può sentire il movimento di un performer, quindi nuove formule di percezione.
1: Però per chi invece non può ascoltare,
0: sì,
1: come state, che tecnica potete sviluppare?
0: Appunto, per chi non può ascoltare, far percepire le vibrazioni direttamente sul corpo, quindi, perché noi sappiamo che il suono proviene attraverso le vibrazioni delle corde, vibrazioni di diversi materiali, per cui ecco un accordo può dare delle vibrazioni diverse, quindi far percepire queste vibrazioni o il movimento, un movimento particolare, per creare delle emozioni, perché la musica,
1: quindi in quel caso si stimola il visivo.
0: Sì, esatto, quindi dipende un po' dalla disabilità, e questo quindi è un nuovo modo di percepire la performance. Ci stiamo lavorando.
1: Ok, invece parlaci adesso di questa tua iniziativa
0: in Calabria,
1: che è diventata un po' un appuntamento abbastanza frequente delle estati tirreniche.
0: Sì, da qualche anno, quindi durante il lockdown che io ho passato qui in Belgio da sola nel mio studio, avevo proprio desiderio di ritornare a suonare e di ritornare nella mia terra, perché siamo stati tutti lontani dalle nostre famiglie e dai nostri luoghi, e quindi valorizzare il luogo e valorizzare la Calabria. E una mattina mi sono svegliata, ho chiamato...
1: Hai trovato l'invasore? No.
0: No. Non ho trovato l'invasore, ma ho trovato il sostenitore, perché ho chiamato il direttore del Grand Hotel San Michele di Cetraro, che è un bellissimo albergo che si trova sull'alto Tirreno Cosentino, per proporre una serie di concerti all'aperto, perché all'epoca non si potevano tenere delle performance al chiuso, per la stagione estiva, e mi ha subito sostenuto. E dal 2020, in realtà siamo arrivati adesso alla sesta edizione, quindi 2026, col sostegno quindi sicuramente della famiglia Paiser, che sono i proprietari dell'hotel Grand Hotel San Michele, che tra l'altro è un'antica tenuta, e il festival, quindi festival Tirreno da Mare, perché l'obiettivo era quello proprio di curare il territorio, di amare il territorio, l'alto, quindi la riviera dei Cedri, e di puntare su un approccio multidisciplinare che mettesse insieme musica, arte, cultura, benessere e tour esperienziali, quindi anche la riscoperta del territorio. Quindi siamo arrivati già a una sesta edizione, dove si alternano musicisti un po' da tutti i luoghi, non solo calabresi ma anche internazionali. Abbiamo avuto Jeff Wesley, abbiamo avuto anche delle performance, musica e recitazione, per esempio con Sebastiano Somma, quindi anche nomi importanti. Lo scorso anno Andrea Massimo Grassi, clarinettista del Teatro alla Scala, ma anche tanti giovani. E anche organizzato un campus all'inizio di agosto su questo, sempre sui temi della ricerca artistica, e poi presentazioni di libri, ci sono anche delle esposizioni, e appunto riscoprire poi il territorio collaborando con dei comuni. Quindi abbiamo tenuto per esempio dei concerti insieme al comune di Diamante, e delle performance come al Danteum, che ho condiviso con Mario Aloe, al Convento dei Minimi, e quindi la riscoperta per esempio del Convento dei Minimi di Diamante Cirella, o ancora il Castello di San Gineto con il sostegno della Proloco. Quindi, come dire, i sostenitori sono o degli enti del territorio oppure dei privati, come il caso del Grand Hotel San Michele.
1: Sì, hai nominato Mario Alo, è un brutto ricordo artistico con lui, perché eravamo i leader di un gruppo, dovevamo suonare e io ho fatto la prova, lui si è presentato in ritardo alle prove, quindi io ero alla voce, ho perso la voce e poi durante il concerto la mia voce era rauca, la sua invece era buona e si è preso

0: tutti gli applausi, però tornando al tema col territorio, ho visto questi, sono appassionato di questi documentari sui paesini, no?
1: Sì.
0: Che un po' si stanno spopolando, però ci sono anche iniziative di albergo diffuso, di iniziative culturali come quelle che ti vedono protagonista, per cercare anche di mostrare un po' alle persone quello che di bello c'è in questi paesini, perché ci sono delle piccole, delle piccolissime opere d'arte, se vuoi, no? Anche il vicoletto può essere, che poi là sul mare può essere un'opera d'arte, anche il piccolo arco. E quindi volevo sapere se poi. Ho capito che tu hai tantissime, tu hai proprio voglia di sperimentare, hai voglia di darti degli obiettivi,
1: sì.
0: Che è un po' ciò che dovrebbe accompagnare ciascuno di noi, però volevo sapere se avevi appunto tra field recording, tra musica contemporanea, se potevi entrare in questo mondo dei paesini con un nuovo progetto, o se hai progetti comunque per la rivalorizzazione del nostro territorio.
1: Assolutamente sì, perché questo appunto è il contributo. Per esempio lo scorso anno a Diamante abbiamo fatto con il mio gruppo Reorient, quindi Francesco Magarò alle percussioni, e in particolare c'è stata come diciamo ospite la cantante Rossella Rizzaro, che ha, appunto ha creato un momento anche interattivo con la comunità. Abbiamo creato un momento con le percussioni, una camminata percussiva alla scoperta dei murales di Diamante, quindi questo è stato un altro approccio diciamo alla riscoperta proprio di questo nostro territorio con musica e anche una interazione con il pubblico, che è un altro degli elementi della mia ricerca.
0: Questo comunque l'hai fatta a Diamante?
1: Sì, a Diamante, sì.
0: Sarebbe interessante magari proporlo anche a qualcuno, anche alle nostre università, per farlo in questi paesi un po' più interni.
1: Certo.
0: Quello
1: sì,
0: è molto interessante.
1: Assolutamente sì. Quest'anno faremo una collaborazione con Guardia Piemontese, quindi ci sarà una passeggiata per esempio nei comuni di Guardia Piemontese, la parte diciamo storica, perché appunto ripeto, il Tirreno da Mare Festival dei Sensi vuole sensibilizzare alla valorizzazione del territorio e quindi creare questa forte connessione con l'ambiente circostante.
0: Comunque se vuoi posso partecipare a qualche progetto.
1: Come no?
0: Mi candido.
1: Va bene.
0: Senti, tu hai viaggiato molto.
1: Sì.
0: Ecco, abbiamo prima trasmesso proprio un tuo concerto da New York, però sei stata pure in altri posti e mi hai parlato anche dell'Argentina.
1: Sì, sono stata due volte in Argentina, prima con il progetto dedicato al compositore italiano Nino Rota, e la seconda volta invece sia con la contemporanea ma anche con il mio progetto su Franz Liszt all'Auditorium Petrella dell'Istituto Dante Alighieri, e anche suonato al Teatro Colón, quindi nella parte sperimentale.
0: Teatro Colón è
1: fantastico. Sì, è stata una grandissima emozione. E quindi ecco, la cosa che mi piace di questo lavoro è che viaggio tanto, incontro tante persone, vivo però, cerco di vivere i luoghi, ecco, questo è attraverso la musica.
0: Senti, io sono stato felicissimo di averti avuto qui a Radio Ciroma. Spero che tu possa venire un'altra volta.
1: Ma perché no? Sì, da Bruxelles ci possiamo organizzare, o lo organizziamo poi in Italia a Cosenza.
0: Ti direi proprio di lasciarci con un tuo contributo musicale su un poema di Borges.
1: Volentieri.
2: Milonga de albornoz. Alguien ya contó los días. Alguien ya sabe la hora. Alguien para quien no hay ni premuras ni demora. Albornoz pasa silbando una milonga entrerriana. Bajo el ala del chambergo sus ojos ven la mañana. La mañana de este día del 890, en el bajo del Retiro, ya le han perdido la cuenta de amores y de trucadas hasta el alba y de entreveros, a fierro con los sargentos, con propios y forasteros. Se la tienen bien jurada más de un tauro y más de un pillo, en una esquina del sur lo está esperando un cuchillo. No un cuchillo, sino tres. Antes de clarear el día, se le vinieron encima y el hombre se defendía. Un acero entró en el pecho y se le movió la cara. Alejo Albornoz murió, como si no le importara. Pienso que le gustaría saber que hoy anda su historia en una milonga, el tiempo.

0: cari amici, grazie di averci ascoltato, tanti saluti da parte mia e da parte di
1: Giussi, grazie Francesco, un saluto a tutti i ciromisti, un saluto particolare a Dario che è sempre così attivo anche con Radio Ciroma, e grazie ancora per questo spazio.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 4 minuti.
1: Portami il girasole, che io lo trapianti nel mio terreno bruciato dal salino, e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti del cielo l'ansietà del suo volto giallino. Tendono alla chiarità le cose oscure, si esauriscono i corpi in un fluire di tinte, queste in musiche. Svanire è dunque l'avventura delle venture. Portami tu la pianta che conduce dove sorgono bionde trasparenze e vapora la vita quale essenza. Portami il girasole impazzito di luce.

0: Amiche e amici della notte, bentornati all'appuntamento con l'occulto. Anche stasera Amalia è con voi per consultare i talocchi, i quali ci sono risposte a qualsivogliasi problema audica. Ci sta il malocchio, ci sta la sfiga. Ribaudisco un concetto basilario: se in caso vi rode nell'interiore di voi stessi medesimi, mi potete contattarmi stesso adesso al 7999, di cui trovate occupato rifatice, perché a volte di cui le linee a volte sono ingorgate, possono essere ingorgate, ma non voglio procrastinare inoltre il tempo, perché dalla regia mi edulcorano che hanno acchiappato la linea. C'è un'amica che ha acchiappato la linea. Ciao Flacicò, emanati pure, esternati cara, cosa ti rode? Dimmi.
1: Io sono Jessica e sono rimasto la settimana scorsa, avevo pure chiamato, però volevo sapere un po' della mia situazione, che sai, insomma, è difficile, si risolve?
0: Ascolta Jessica, se mi chiami a quest'ora mi sta a significarmi che stai a rosicare un casino, tesoro mio, Fracicò? Sei un attimino intorcinata nell'interiore, di cui Jessica mia nessuno ti si fila, sì? Ascolta, te come situazione di fisico te stai a spanne una cifra, tesoro mio. Stai a sforare, confermami se sbaglio,
1: sì,
0: Jessica,
1: sì,
0: dimmi.
1: Sono un po' ingrassata.
0: E vedi che le carte non dicono fregnacce, non dicono fregnacce, è uscita la bilancia, ascolta. Sei una buzzicona, Jessica mia, hai capito? Che se stai a mangiare, Fracicò,
1: sì, no, perché quando sono nervosa o mi viene fame, allora
0: te stai a sfondare, altro che amica mia. Ascolta Jessica, sì. te sei andata a intrippare adesso di un uomo sposato, sì. Questo mo te si ha dato una ripassata, ma mo non te sei hai capito, Fracicò? Se fila più, oltretutto questo nulla lascia sta buldrigona della moglie, perché hai acchiappato un fregnone, hai capito, Jessica,
1: sì,
0: mia tesoro?
1: Si vede dalle carte questo?
0: Ma mi sono formata, Jessica mia,

0: Perché hai l'aria triste?
1: Perché mi parli con delle parole. E invece io ti guardo con dei sentimenti.
0: Con te non si può fare conversazione.

spiacenti. Il suo credito è esaurito. Pertanto lei non è abilitato ad effettuare questa chiamata. Per ricaricare il suo cellulare con le ricariche Sword, contatti il 2416 oppure prema il tasto 8. Se vuole ricevere in omaggio la suoneria del brano Lastima del nuovo gruppo musicale indipendente di quest'anno, i Bedramatres, prema il tasto 2. Se vuole conoscere tutte, ma dico proprio tutte, le avventure sessuali di Gigi D'Alessio, prema il tasto 3. Se vuole rimanere sempre aggiornato su borsa, finanza, bollette, beauty case, pochette per il trucco, prema il tasto 4. Se vuole ottenere uno sconto del 30% sull'acquisto nei migliori supermercati del nostro maiale biologico, prema il tasto 5. Le ricordiamo che il costo della chiamata di 3,50 euro le verrà addebitato sulla prossima ricarica, oltre al costo del servizio Kudurune Amore del 25% trimestrale sul suo traffico telefonico. Per riascoltare il menu, prema il tasto 6.

tenere a bada sul fatto che generalmente il sasso ha la meglio sulla forbice, e infine vi informa che la bellezza delle immagini sta dietro le cose, mentre quella delle idee le sta davanti.

0: sera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola.

0: Tu vuoi sognare, ma con i sogni di altre persone.
1: Non sentirti più in colpa e rivolgiti subito al nostro centro più vicino.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 15 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 44%.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

0: Radio Ciro.
1: Che stamattina, che stavamo a di, quindi.
2: E stavamo a di. Io manco te sento, non so che me stai a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai. Non ho fatto nulla. Grazie, no,

Allora, il bagno come luogo sacro dei miei 12 anni, che ha visto tante e tante storie, ero un ragazzo alla mano e già si vedeva dall'epoca. È lì che ho cominciato le mie prime esperienze in digitale.

0: mondo ti taglierà l'uccello.
1: Grazie, Walter.
0: Non so potrò esprimere la mia opinione.
1: Grazie, Walter, questo mi fa sentire davvero al sicuro.
0: No.
1: Mi fa provare un senso, come dire, di intimo tepore. Ma tu guarda che situazione. E pensare che potevo starmene tranquillo con qualche macchia di piscio sul tappeto.
0: Già.
1: E invece no, mi sono messo
0: fottuti
1: in questo casino.
0: Tedeschi. Non è cambiato niente. Fottuti nazisti.
2: Nazisti, Drugo?
0: Per piacere, Donny, l'hanno minacciato di castrazione. Fai questione di lana caprina.
1: O
0: mi sbaglio?
2: Beh, ma lui...
1: Sono dei nichilisti, capito? Ma continuavano a ripetermi che non credono in niente.
0: Nichilisti? Mi venga un colpo. Allora è meglio la dottrina nazionalsocialista, Drugo, se non altro alla base l'ethos.
1: Già.
0: E inoltre non dimentichiamo, Drugo, che tenere un animale selvatico, un roditore anfibio come animale domestico, e per di più in città, non è affatto legale.
1: Ma che cazzo fai, la guardia forestale?
0: No, stavo solo cercando
1: Ma che cazzo vuoi che me ne freghi di una marmotta?
0: Ti offriamo il nostro appoggio morale, Drugo.
1: Ma quale appoggio morale? Non mi serve una mazza il vostro appoggio morale, mi serve il cetriolo, per la puttana.
2: Che devi farci, Drugo?
0: Tu ti devi dare una calmata, amico. Non puoi riversare tutta questa energia negativa nel torneo.
1: Fanculo il torneo, e vaffanculo anche tu, Walter.
0: Vaffanculo il torneo. Ok, Drugo, vedo che non hai voglia di farti tirare su il morale. Andiamo, Donny, troviamoci una pista.
1: Senti, dammi...

insieme, come hanno fatto Alparini a Milano. Discutere insieme significa affrontare quei problemi che la scuola sistematicamente ci impedisce di affrontare. E le nostre rivendicazioni sono in ultima analisi le stesse. Cultura, cioè approfondimento critico della nostra posizione nella e contro o in dialettica con la società, per tutti senza discriminazioni economiche o di capacità o di merito. Bisogna chiarire che la cultura non ci viene data, la cultura fa paura ed è per questo che la cultura non ci viene data.

sai che della statistica è una cosa che serve per fare un conto in generale della gente che nasce, che sta male, che muore, che va in carcere e che sposa. Ma per me la statistica curiosa è dove c'entra la percentuale, per via che lì la media è sempre uguale, puro con la persona bisognosa. Mi spiego. Dagli conti che si fanno, secondo le statistiche da adesso, risulta che te tocca un pollo all'anno. E se non entra nelle spese tue, t'entra nella statistica lo stesso. Perché c'è un altro che ne magna due.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

da Ossi di Seppia. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicuro, agli altri ed a se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì, qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.

0: Sì, ma io niente, volevo salutare tutti insomma i ragazzi sia che lavorano che ascoltano anche Radio Cirom, e volevo niente ringraziarvi dell'ospitalità, è stata una bella chiacchierata e spero che insomma se un giorno vi capiterà di leggere il libro in questione, passate sul mio blog, lasciate un commento anche se sono negativo, sono sempre una discussione, fa sempre piacere, insomma, ecco.
1: Esatto.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 41 minuti.
1: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.

0: Tu vuoi un lavoro migliore? Vuoi fare vacanze più lunghe? Tu vuoi avere un'automobile più bella? Una casa più bella? Una moglie e dei figli più belli?
1: Metti in pratica la lezione di Bullgate. Ascolta il suono che segue.

Teleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

sound like their music?